Viene il sabato con il Signore del sabato, il Signore si presenta in silenzio, non sapeva come farsi. Padre, librando de todos los males, Señor, y conceda nuestra paz en nuestro día, para que no nos corte misericordia.